odora l'intensa mestizia di quei 100 fiori rossi al lembro nero. E dimmi se la follia non è questa umanità, la sola terapia efficace per curare davvero la tua normalità.

tenete da queste parti. Si tratta di un rarissimo esemplare di pesce ombrello che è stato avvistato ed è solo prerogativa di questi spiaggi. Chissà se avremo la fortuna di vederlo, eccolo!

0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

sole che sponde, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la cidduzzi, ali e colora, negli si allontanano senza premura. Stanchi paroli, lunghi e ritti versi, muti pensieri,

Radio.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: ridicule.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

marito, non lo sopporti più, con un figlio di mezzo e una vita alle spalle.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex 4 da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grado.

0: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
1: Compagno cittadino,

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto.
2: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
3: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.
4: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
5: Il fascismo è morto e sepolto, dicono alcuni. Peccato però che non lo abbiano spiegato ai fascisti. Andrebbe spiegato alle cosiddette passeggiate della sicurezza, ronde organizzate dai militanti di Forza Nuova a Verona, guidate da un condannato a 8 anni per l'assalto alla CGIL. Come non sentirsi più sicuri all'avvicinarsi di 30 energumeni squadristi guidati da un pregiudicato? Andrebbe spiegato ai ragazzi di Azione Studentesca e Gioventù Nazionale che, con un colpo di mano, senza passare dall'assemblea plenaria, hanno eliminato dalla consulta degli studenti la parola antifascismo perché ritenuta divisiva. E infatti, per portare la pace, hanno aggredito con pugni e sediate i rappresentanti che manifestavano contro questo abuso. Andrebbe spiegato al signor La Russa, che colleziona busti di Mussolini e inneggia Giorgio Almirante, segretario della rivista La Difesa della Razza e fucilatore di italiani. Anche se deve ammettere che non era contrario all'antisemitismo. O andrebbe spiegato ai suoi colleghi che disertano la deposizione di una targa commemorativa sul seggio di Montecitorio da cui Giacomo Matteotti pronunciò il suo storico discorso contro le violenze dei fascisti il 30 maggio del 1924. Lo uccisero qualche giorno dopo. Andrebbe spiegato ai due giovani che hanno dato alle fiamme la Casa del Popolo di Montepulciano, che a casa collezionavano armi e simboli nazifascisti, il kit del cittadino modello. O a quelli che ogni tanto vengono arrestati perché progettano aggressioni razziste e nazifasciste. E andrebbe spiegato al signor Cruciani, ripreso al raduno della Zanzara mentre ride divertito di questa folla di ragazzi che balla cantando e urlando un inno al Duce. Bam, bam.

0: Per Cruciani è una simpatica goliardata e commenta: il braccio teso non ha mai fatto male a nessuno. Non sarebbero d'accordo tutti gli oppositori incarcerati, esiliati o uccisi come Giacomo Matteotti o le 23.000 vittime civili delle stragi nazifasciste in Italia e i morti a causa della guerra in cui quelli dal braccio teso trascinarono il paese. E tutto questo avviene dai microfoni di Radio 24, dove il signor Cruciani lavora ogni giorno, la radio di Confindustria. Così, se il fascismo non fosse morto, come credono alcuni, potremmo ricordare dai libri di storia che è nato proprio con l'appoggio degli industriali, dello squadrismo per le strade e con le istituzioni che facevano finta di nulla. E magari, se il fascismo non fosse morto, potremmo ricordare ai signori sopra citati che l'apologia di fascismo è un reato punito sia dalla legge Scelba che dalla legge Mancino. Ma come diceva una commedia degli anni 70, il morto sta bene in salute. Baudelaire, nel suo Il giocatore generoso, scriveva che il più grande inganno del diavolo è convincerti che non esiste. Direi che oggi si può dire la stessa cosa del fascismo.
1: Il virus dell'influencer, dai social alla radio. L'unica cura è l'informazione. Rubrica a cura di Virginia Veludo, nota anche come Rossa Perpendicolare.
2: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network. Il network delle radio.

non conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Galizia.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Mar. Estación Nacional.
8: Radio Aronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: There's something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.

0: mi parla d'altro.
1: Radio Pirata.
2: Contare, camminare insieme lo so fare.
0: Radio 100 passi.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.
3: Radio 100 passi.
4: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito, la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne, come sempre, e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi, addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala, in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale. Un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola, infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961, invece, Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio, l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna, che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti e rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan, in questo podcast, ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male, e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriel Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato, e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene per la pelle d'oca su questa canzone, perché c'è una canzone di Lucio Dalla, basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: L'anno che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, come è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, poi dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro, e ogni volta c'è la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni l'abbiamo cantata durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore. E invece, come dice la fine, l'altro anno che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche, soprattutto tra i giovani, da un punto di vista di non poter avere più rapporti, o addirittura di una mancanza di socialità, soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco, se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'era un altro musicista che era nei dintorni di Bologna, che era un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero, guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova, e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, e ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, alla Radio nella Radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il DX Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, Christian Ghibaudo dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolanto e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa è la settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla!

0: C'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile: biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
1: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia o di infermità mentale?
3: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
1: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
3: No!
1: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos. Il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
4: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
5: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
4: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
5: Iacchiappa Fantasmi.
4: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale. Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesci a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
6: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
7: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
8: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
1: Quale?
8: Mai incrociare i flussi.
1: Perché?
8: Sarebbe male.
1: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
8: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
9: Inversione protonica totale.
1: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili credo della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis, non me la metto ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi? L'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine coi social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla campus è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad that can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque a Danita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagina e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

restano, sono sguardi, sono luci che si spengono, la città rimane al buio, si accende l'anima, un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi, in questo viaggio io conservo ogni illusione.

regalami dei soldi che mi sento pronto.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

questo muro fatto di mare, da questo mare sporco di sangue sei scappata via. Per questa terra di grandi attese, sui marciapiedi di questa terra tutte disattese.

0: attenzione.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialisse.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estazione nazionale.
7: Radio Romania Internazionale.
8: Esta es Radio Habana Cuba.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio non parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata, la radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
15: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
16: La radio, compagna di sempre.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Prova delle ore 17.45. Una storia disonesta di musica e parole di Stefano Rosso. Dirige il maestro Francesco Di Lenzoni. Cantano i Tupamaros.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisse.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Mar. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

Siamo tutti sabbie e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'esser buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

nuvole dipinte e soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese.

Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: diferente.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Lunedì 7 settembre, nuovamente in diretta dagli studi di Radiograd per Ride On. E mentre aspettiamo che tra qualche minuto lo studio si riempa con i nostri ospiti, avremo il team manager nonché proprietario del team, quindi Sommariva Lorenzo per Sommariva Corse e Matilde Contri, una delle pilotesse del team. Allora, freschi di gara del round del Mugello, ci racconteranno un po' com'è andata. E tra l'altro, ecco, sabato sono andato a salutare, a gironzolare un po' nel paddock e ho trovato tanti con molto piacere dei nostri ospiti presenti e soprattutto

Dopo le prove, i briefing, le chiacchiere, e se il prossimo turno, la gara o la qualifica c'è tante ore dopo, è interessante, scambiando le parole con loro, vedere come la vivono diversamente. C'è chi occupa il tempo dormendo, chi si ne approfitta per chiacchierare e rilassarsi, chi invece la vive in maniera un po' più stressante, perché vede questa lunga attesa qualcosa che lo innervosisce, e quindi anche un po' di energie, soprattutto mentali, vengono assorbite. Ecco, quindi per tutti comunque sarebbe meglio pronti via e in meno tempo possibile levarsi tutte le cose da fare. Ecco. Allora, poi Stefano del Racing Physique Academy, sempre super allenato, che era a seguire, a parlare con il suo staff e i vari piloti, e tra l'altro, ecco, come sempre mi chiede come sto, e quando sono al suo cospetto mi tocca trattenere il fiato, perché sennò mi mette sotto a lavorare anche a distanza, quindi devo stare all'occhio. La mitica Mina, con tutta la family, che ha avuto un weekend un po' complicato, però in miglioramento. Il bellissimo progetto Caschi per il Cuore, con Alexandra, che ho salutato, che era impegnatissima visto che segue anche la parte social di alcuni piloti, e quindi con il loro stand, con i gadget, mi raccomando, seguite questo progetto, supportatelo, perché unisce passione per la moto e soprattutto fa qualcosa di veramente utile, di bello, per i bambini ricoverati in ospedale, soprattutto Trento, Torino e Bologna. Quindi soprattutto poi in una delle ultime storie, degli ultimi reel, spiega anche come mai è così affezionata a questo progetto, perché lei in primis ha avuto nel passato tanti ricoveri, quindi sa bene cosa vuol dire stare male e non poter fare quello che normalmente si fa. Quindi mi raccomando, è un bellissimo progetto. Poi il rosso terribile di Iari, che ho incontrato in un momento concitato per alcune verifiche tecniche sull'abbigliamento, saluto ovviamente anche il suo babbo Simone, con cui ci facciamo sempre delle gran risate, quindi prossimamente riorganizziamo una diretta qua in studio, così per sapere come sta andando questa stagione, che è un po' di test, di prove, e quindi vediamo cosa si svilupperà per l'anno prossimo. Poi un saluto al super Giovanni Menduni, che ha compiuto la mitica soglia dei 40, quindi anche lui è entrato nel club degli ANTA, e quindi gli facciamo il benvenuto. E poi appena potrà stare un po' meglio ti aspettiamo in studio per chiacchierare un po' di persona. E a proposito di infortunati che si sono ripresi, saluto il mitico Riccardo, che nel trofeo 457, dopo il grande spavento, il grande botto nel round di Vallelunga, ha riniziato. E la cosa positiva è che di turno in turno è tornata un po' la fiducia, è tornato un po' si è un po' sciolto giustamente dalle ansie che restano un po' in sospeso, e quindi anche il cronometro pian piano è andato a migliorare, quindi è bene il prosegue, quindi come si è sviluppata tutta la cosa. Allora, saluto anche gli amici di CS Racing, che sono sempre presenti, infatti ci si incontra molto spesso, e sono sempre di più i piloti che riescono a seguire e a proteggere e a vestire ovviamente con le loro tute personalizzate, fit su misura e decisamente personalizzate. Ecco. Allora, saluto il buon Diego che si è collegato, ed ecco qua il saluto anche Luca, che mi chiede quando andiamo a fare un giro. Caro Luca, quando ci siamo, te per un motivo o per l'altro non ci sei mai, adesso per vari impegni, percorsi, non solo, settembre sarà un mese abbastanza off limits, ma vediamo di organizzare per ottobre, e quindi tieni sintonizzato per non farti scappare l'occasione. Allora, chi mi manca nei saluti? Saluto ovviamente gli amici del giro
si è fatto ieri, quindi un giro ogni tanto, e va bene anche fare

Farsi un giro per pochi intimi, dove con Mirko con la C, Mirko con la K e Francesco ci siamo goduti un po' veramente in lungo e largo una scorpacciata di curve con temperature molto, almeno per me, molto piacevoli, 19-20 gradi la mattina presto, dalle 8 in poi, e poi vabbè un grande caldo dalle 2-3 in poi, ecco. Quindi abbiamo anche portato il buon Francesco che con mio grande stupore non aveva mai mangiato alla Casa del Prosciutto di Ponte a Vicchio, e quindi abbiamo subito approfittato per colmare questa grave, anzi gravissima lacuna. Allora, detto questo, mi raccomando ragazzi, sempre testa sulle spalle, non esagerate con eventuali vasche e posture estreme per cercare la foto o il video esagerato, e soprattutto tenete sempre acceso il cervello, perché si leggono, ahimè, troppe, veramente troppe notizie brutte dai passi che tanto ci piacciono. Quindi mi raccomando, non abbiamo nulla da dimostrare a nessuno, ecco. Quindi mi raccomando, ecco. Poi mi dimenticavo di salutare Letizia Marchetti, con cui ci siamo trovati nel Mugello, come sempre gentilissime, ed è sempre un piacere fare quattro chiacchiere con lei, è già stata nostro ospite un paio di volte, quindi vediamo poi prossimamente di rifare qualche cosa nuovamente assieme. Allora, mentre aspetto che arrivino i nostri ospiti, controllo un po' di messaggi e eccomi qua, due chiacchiere, giustamente Diego, hai ragione, infatti me lo ero appuntato, tra l'altro ecco, alle 10:30 dopo di noi, poco dopo di noi, ci sarà la trasmissione Team Radio che parla appunto di Formula 1, e quindi anche se si raddoppiano le ruote non si può non gioire del successo incredibile, visto che partiva decisamente in fondo di Antonelli. Che insomma, con il casco dedicato all'italianità e a Valentino Rossi, il rapporto molto stretto di amicizia con il Bez, speriamo che sia di buon auspicio per l'Italia dei motori, ecco. Allora, detto questo, un po' di musica e poi attendiamo i nostri ospiti.

0: Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radiograd. E i nostri ospiti sono arrivati, tra poco saremo con loro. E nel mentre, ecco, vi ricordo che il buon Kawa ci raggiungerà telefonicamente in collegamento tra non molto, quindi chiacchiereremo. Anche lui avrà sicuramente delle domande da porre a Matilde e a Lorenzo. E nel mentre, ecco, saluto anche il buon Eugenio, che non si sa se arriverà preso dall'officina, dai video ormai. È parecchio tempo che è latitante, ecco, diciamo la parola giusta è questa. Il buon Peach si è collegato da poco e quindi gli rifacciamo fischiare le orecchie. E tra l'altro, ecco, si rideva e si scherzava che lui fa anche un'attività che secondo me è pericolosissima, che è downhill. E quindi lì praticamente mi raccontava che nei tratti veloci va fortissimo perché è abituato, nei tratti un po' più sassosi, tecnici, va un pochino meno, però un pochino meno tra virgolette, ecco, rispetto, perché a fare downhill secondo me il cervello non è che lo tieni molto acceso, perché
1: ti spegni più la forza.
0: Esatto. E quindi insomma un po' da strizzotti nelle chiappe, ecco. E tra l'altro, ecco, ricordando il si scusa per il ritardo, lo scusiamo. Tra l'altro, ecco, nel giro di ieri l'ho definito nei commenti sui social un po' un giro geriatrico, un po' per l'età, che insomma, e se non era per Mirko con la K che abbassava un po' l'età, siamo sopra, io ero il più giovane, quindi sopra over 50 abbondante. E quindi quando ci si sentiva nelle soste, io ho mal di schiena, io mi fa male qua, mi fa male là, però insomma, questi vecchietti si sono divertiti per bene. Ma veniamo a noi con i nostri ospiti vedo una fasciatura al braccio destro di Matilde, e quindi questo round del Mugello non è terminato nel migliore dei modi, ma raccontaci che cosa è successo e soprattutto come stai.
2: No, vabbè, diciamo la fasciatura è un po' per tutela, un po' okay, anche per prevenzione, proprio perché fra 2 settimane abbiamo un'altra gara, quindi insomma sono un po' recidiva.
0: Per non peggiorare la situazione.
2: Sì, esatto, sono un po' recidiva, nel senso che è un bel po' che questa spalla poverina esce, rientra, insomma fa delle sublussazioni, sono in lista d'attesa comunque per l'operazione che dovrò avere entro fine anno, sperando. E quindi niente, diciamo che è la prima cosa che un pochino parte, okay, in caso di caduta, di colpi, ecco.
0: Si è un po' allargato.
2: Ormai sì, sì, diciamo che ecco, la glena non tiene molto più bene. E
0: nonostante tu sia allenata anche per lo sport che fai, quindi
2: sì, infatti ora ero un pochino che comunque stavo meglio, non succedeva. Ora vabbè, perché sto facendo comunque rinforzi da diversi mesi, sono seguita, ora vabbè, per l'appunto ho preso un colpo un pochino più forte, essendo che comunque appunto ero in percorrenza, in una curva a destra, quindi la spalla era abbastanza vicina all'asfalto ed è stata la prima cosa che ha toccato terra, diciamo, quindi è stata una sollecitazione un attimino maggiore, però a parte quella, insomma, sono, vabbè, niente di che, un po' una botta, un pochino di pesti, però ecco, poteva andare peggio in quelle circostanze, quindi va bene.
0: Ecco, ma la cosa che leggendo e guardando, no, ne approfitto un po' da bastardo, no? Così da per pungolare.
2: Vuoi sticare?
0: Sì, nel senso, visto che è successo per un contatto di gara al correntaio, mi hai spiegato, te eri larga che stavi, eri già davanti, stavi chiudendo, l'altra ragazza ti ha toccato all'interno, vi siete sportellate e hai avuto la peggio. Ecco, ma in questo caso è una delle tue compagne di team. Ecco, come è. Viene poi l'atmosfera finita quando vi ritrovate lì?
2: Vabbè, diciamo che io in generale non
0: si
2: sono...
0: chiudono le serrande, volano.
2: No, allora, diciamo che in generale non sono una persona molto come d'impeto, nel senso che non sono una che reagisce molto, ecco,
0: fumina,
2: no, okay, per niente. Poi tra l'altro comunque, insomma, sono caduta subito al terzo giro di gara, quindi sono andata subito al centro medico perché comunque la spalla era fuori, quindi sai, lì per lì magari sei arrabbiata, poi hai tempo di un attimino rilassarti, sbollire, quindi comunque niente, ecco, lei si è scusata, comunque era dispiaciuta niente, ho detto ok, è successo, ecco, tanto è inutile dopo che succede stare a,
0: sì,
2: analizzare o arrabbiarsi, ecco, gli ho detto va bene, è successo, meglio se,
0: cioè non succedeva
2: se non succedeva, sperando, ecco, che non risucceda. Anche lei comunque non l'ha fatta apposta, e
0: anche perché in correntaio, in percorrenza, che cioè,
2: diciamo alla vista un pochino ottimista, ecco, ho avuto una visione un po' ottimistica, è stato comunque un errore, però sicuramente non l'ha fatta apposta, quindi poi è stata anche penalizzata per questo, insomma non sta a me poi arrabbiarmi o giudicare o penalizzarla io ulteriormente, nel senso.
0: Ecco, in questo caso è meglio, al di là che sarebbe meglio non ci fossero questi tipi di contatto, ma è meglio o peggio che sia una compagna di team con cui casomai c'è anche un discreto rapporto?
2: Sì, no,
0: rispetto,
2: vabbè,
0: a un avversario dove casomai c'è qualche scintilla in più.
2: Vabbè, ovviamente non... sicuramente il fatto di avere non va a inficiare già un rapporto esistente così con lei, come se fosse un'altra. Chiaramente all'interno del team abbiamo più rapporto magari rispetto con altri ragazzi, per il semplice fatto che passiamo più tempo assieme. Diciamo che in generale, ecco, sarei andata avanti sulla cosa, non sarei stata lì a tenere il muso, ma perché cioè, non fa parte di me, e poi anche perché comunque quando sono nel weekend di gara sono concentrata su quello e non su queste cose extra, ecco.
0: Certo.
2: Poi è chiaro che in gara, quando chiudiamo la visiera, con lei
0: ognuno
2: come con
0: sé.
2: Le altre,
0: okay,
2: poi
0: certo.
2: Siamo una, ecco, a sé stanti.
0: Ok, però Giovanni prepara un nuovo pannello per un muro nel box.
3: Allora,
0: no, scherziamo. Sì,
2: no,
0: sì, no,
2: assolutamente no.
0: Ma comunque, escludendo l'epilogo amaro della gara, fino ad allora, come è stato l'evoluzione di questa tappa di casa al Mugello?
2: Per quanto mi riguarda, allora, il Mugello per me non è una delle piste più facili, nel senso che mi viene più facile andare forte, anzi è una pista nella quale faccio solitamente fatica, sia per il fatto che si dice la pista di casa, ma di fatto
0: ci giri poco,
2: cioè, giro molto meno, ho girato nella mia vita molto meno al Mugello rispetto a Misano, per dire, o ad altri circuiti, quindi
0: come mai?
2: Sicuramente per,
0: allora, per i costi o per
2: punto di vista economico, perché comunque costa di più. Comunque negli ultimi due anni non era una tappa del campionato, quindi non ho fatto prove, non sono andata, ecco, a girare, diciamo al Mugello ci vai se devi fare la gara e fai il test. No, così mi devo allenare un giorno, vado al Mugello, ecco, magari vado a Magione, che costa un pochino meno. E quindi, ecco, di per sé poi Mugello è Mugello, è una pista complicata, quindi di per sé è più complicato rispetto ad altre, non mi viene così facile.
0: Però sei migliorata.
2: Sono migliorata, facendo, sì. Siamo partiti comunque meglio dal venerdì rispetto all'ultima gara che avevamo fatto a giugno. E mi dispiace, ecco, poi non aver rifatto il tempo che avevo fatto in gara l'altra volta, perché penso sicuramente che avrei abbassato, nel senso mi sentivo molto meglio sia a livello di setting della moto e di feeling a questa gara, quindi ero partita proprio in giri, ero carica, mi piaceva. E mi dispiace un po' quello di non aver magari per riferimento dire ho migliorato, però comunque, ecco, le qualifiche non avevo trovato il giro, non l'avevo fatte tanto bene, alla fine partivo ottava in gara, ero...
0: Chi ti avevano preso a riferimento?
2: Esatto.
0: Tiravi il trenino.
2: Solitamente mi capita spesso. In gara, quando sono caduta, comunque ero sesta, quindi avevo guadagnato posizioni. Ero anche riuscita a fare una partenza decente, che per me non è...
0: È raro.
2: Assolutamente scontato. Però vabbè.
0: Bene. E invece Lorenzo, te dalla parte interna del box, quindi come hai vissuto questi momenti?
3: Cerchiamo sempre di placare un po' gli animi, anche se non c'è stato bisogno comunque, perché la situazione è stata tutta molto tranquilla. È sempre bene, no, che non succedano queste cose, però come ha detto anche la Mati, come ha detto anche comunque alla Zahira, sono contatti di gara, e purtroppo, visto quest'anno abbiamo le nostre pilote del nostro team sono praticamente nella fascia che sono le inseguitrici, no, delle prime, quindi abbiamo il gruppo delle prime 5 pilote che fanno una gara a sé, poi siamo noi che abbiamo tutte e tre le pilote che sono tutte molto omogenee tra di loro, che vanno al solito ritmo, e poi c'è le pilote dietro che hanno un bel gap da noi, quindi proprio siamo nel mezzo,
0: okay.
3: Siamo un paio, non siamo nel mezzo, quindi è praticamente da aprile della prima gara che le gare le facciamo tutte e tre sempre, insomma, che si rotano fra loro tre, e quindi, ecco, come ho detto anche a loro, può capitare che ci sia un contatto, è sempre meglio che non succeda, però è successo a Ramugello, quindi insomma meno male nessuno si è fatto male, ecco, a parte la mafia, insomma, questa sparabiti comunque
0: era già
3: recidiva, ecco, quindi ecco, non ci sono stati problemi grossi, anche la moto non ha avuto tanti danni, perché poi non ho visto, bisogna anche riparare la moto. Quindi ecco,
0: eri già là col pallottoliere che facevi conteggi.
3: Si spera sempre, ecco, che assicurati i danni li fa sempre, però ecco, si spera sempre non siano troppi danni, ecco, troppo grossi. Questa volta è andata bene e quindi niente, insomma, però comunque ecco, poi a fine gara insomma la situazione è stata fortunatamente tranquilla. È andato bene.
0: Bene. Ecco, poi so di, visto che ci eravamo trovati quando eri andato a prendere, a sistemare la logistica del team prima dell'inizio stagione, che qualche problema logistico per la famosa e snellissima burocrazia italiana è rimasto, che incide, ahimè, pesantemente sul lato economico del budget annuale.
3: Sì, noi praticamente dalla parte logistica, ecco, l'intoppo che abbiamo avuto il discorso del camion, no?
0: Che eri andato a prendere.
3: Esatto, sì, era appena tornato da prenderlo. Tuttora ce l'ho ancora questo camion, ma non lo posso utilizzare perché...
0: Però è già tutto allestito, è pronto.
3: È pronto questo camion, okay. È funzionale tutto, tanto che è 5 cm troppo largo, e quindi non lo posso rendere mezzo speciale, non ci posso ancora trasportare le moto. E stiamo aspettando, ecco, che ce la rendono speciale.
0: Dipingilo di nero, il nero snellisce.
3: Davvero, guarda. E stiamo aspettando che poi, ecco, per ora a livello logistico è stato l'unico intoppo, fortunatamente. E insomma, bello dispendioso sia a livello economico che a livello di fatica, perché tutte le volte bisogna caricare, scaricare un camion a noleggio, bisogna caricare un camion a noleggio. Ecco, quello è un po' la parte peggio, ecco, di tutto, però...
0: Sì, anche perché avevi già fatto l'allestimento di quello nuovo, l'investimento sul mezzo nuovo.
3: Poi è molto più grosso, quindi a caricarci le cose, insomma...
0: Stai più comodo,
3: a caricare fai molto più veloce, no? Perché tutto ha il suo posto, no? Invece ogni volta si noleggia un furgone diverso, visto devi caricare in maniera diversa...
0: Devi inventare un livello diverso del Tetris.
3: Esatto, molto più faticoso, perché poi la roba la devi sollevare te. Però sì, se col camion era meglio, però...
0: Infatti
3: speriamo,
0: ti vedo un po' più robustito.
3: No, sono incassato. Magari mi devi mettere un po' a dieta.
0: No, Matilde ti guardava per dire sì, sì.
3: No, perché voi mi lamento potete... con lei. Io dico, Maria, ma mi dovrei mettere un po' più in forma. Guarda, però quest'anno è andata così, guardiamo quest'inverno, se piano piano un po' più calma mi rimetto un po' in forma.
0: Guarda, ti dico, hai ancora 3 anni di bonus, dopo, quando si parla d'inverno, iniziano le feste, le cose, e possono andare peggio.
3: Speriamo di no.
0: Allora, nel contesto di questo round, come hai visto in generale le gare, anche l'ambiente del paddock, che di solito quando si va verso fine stagione, no, c'è qualche team che ahimè è in difficoltà e ha finito il budget, tirano per remi in barca, com'è l'atmosfera generale?
3: Sì, lì in Coppa Italia, ecco, dove siamo noi, a parte il primo weekend abbiamo fatto nel CIV, poi le altre gare abbiamo in Coppa Italia, e ecco, più avanti lì sì, magari è un po' più arrangiata la Coppa Italia, ecco, senza offendere nessuno, però ecco, può capitare che magari...
0: Però è anche più abbordabile come costi, oppure...
3: Dipende come l'affronti, ovviamente tipo nei CIV la gente che l'affronta solo per la prestazione, okay. Quindi c'è costi sì più alti, però c'è anche un po' più di qualità, se posso dire, ecco.
0: Poi più di professionalità,
3: un po' più
0: anche
3: di professionalità,
0: nel...
3: esatto. Invece magari in Coppa Italia c'è tanti team, comunque ecco, sono tanti professionali, perché sono tanti team che fanno sia il CIV che la Coppa Italia, e invece comunque c'è tante persone che magari lo fanno come hobby o come divertimento, ecco, e quindi magari c'è un po' meno professionalità. Io da questo punto di vista non sono neanche tanto d'accordo, perché secondo me, ecco, le gare in moto è uno sport pericoloso e secondo me andrebbe sempre fatto al 100%, e quindi ecco, non sono molto d'accordo da quel punto di vista.
0: In questo caso te intendi la gestione della moto, quindi la sicurezza meccanica
3: sia la gestione della moto ma anche la gestione del pilota, perché comunque ecco, c'è la gestione della moto che magari magari è fatto un po' in casa, che per carità è bellissimo, però quando poi va a fare le gare
0: può diventare pericoloso.
3: E poi anche la gestione dei pilota, perché comunque magari c'è tante persone sono un po', magari salgono in moto soltanto i weekend di gara, a casa non fanno niente, però è uno sport ed è faticoso e...
0: soprattutto poi con queste temperature.
3: Esatto, ci vorrebbe una preparazione secondo me un po' più adeguata, ecco.
2: Diciamo che di per sé comunque istituire un campionato, beh, un trofeo in questo caso, denominandolo trofeo amatori, lascia intendere,
0: è un,
2: ecco,
0: trade d'union tra le prove libere e,
2: esatto,
0: e quello che è un primo approccio, no? Che
2: cioè, lì... di per sé lascia intendere il fatto che siano amatori, quindi nel senso
0: anche se comunque vedendo alcuni tempi,
3: no, ma infatti
0: detto, tanto amatori,
3: il
2: pilota, scusami, il problema secondo me è proprio questo, nel senso il fatto che cioè avere una categoria comunque omogenea, perché se è un trofeo amatori è giusto, ci mancherebbe, non è che solo i piloti possano fare le gare, però dovrebbero essere fatti intanto solo a quel punto fra amatori, quindi non avere grandi differenze di tempo all'interno, perché come abbiamo visto in altri casi sfortunati, il fatto di avere magari davanti nella griglia persone che girano tanto
0: forte,
2: più forte rispetto magari agli ultimi, chiaramente può essere una causa di incidenti o
0: situazioni,
2: problemi, o situazioni spiacevoli, perché di per sé è così, anche perché in gara va bene, i più forti partono avanti e gli altri dietro, ma nelle qualifiche no, nelle prove libere no, quindi è più facile magari avere situazioni spiacevoli.
0: Cosa che si ripresenta anche nelle prove libere,
2: nelle prove libere normali,
0: diciamo,
2: fuori
0: quando
2: dalla
0: ci sono le divisioni per categoria, di solito il turno del, tra virgolette, dei meno avvezzi alla pista è quello dove ci sono maggiori differenze, ci sono, cioè, qualche rischio in più, chi casomai gira veramente piano piano, chi invece poco dopo si sblocca, infatti di solito se non è per una questione numerica vengono spostati di gruppo, ecco.
2: Esatto, e poi a parte questo un altro motivo che si parlava del fatto che, cioè, il paddock si è svuotato sicuramente sono i costi, perché di per sé infatti abbiamo visto un paddock al Mugello abbastanza vuoto, va bene, il Mugello, il paddock è enorme, però è così, cioè, ne abbiamo parlato, si notava che non c'era tutta questa affluenza, e la stessa cosa vale per i box, infatti magari in alcune piste noi abbiamo fatto richiesta per avere il posto nel box, non ci è stato assegnato perché erano
0: c'era
2: pieni,
0: okay.
2: E in questo caso invece la federazione l'abbiamo ricontattata e ci ha detto che comunque c'era questa disponibilità, quindi comunque è sintomo del fatto che per una questione economica, magari alcuni team, sì, una questione di budget, o magari sei fortunato il pilota, comunque sì, a fine stagione sicuramente
0: è un po' più complicato,
2: si svuota un pochino di più il paddock, sì.
3: È sempre stato, questa sì, stagione, sì. Comunque c'è sempre meno piloti.
0: Un po' per l'infermeria, ahimè,
3: è
0: un po' per
2: il budget,
0: soprattutto anche perché se un pilota cade un po' spesso le riparazioni costano, e forse tanti nostri ascoltatori non lo sanno, vanno a incidere sul budget del pilota, a seconda,
3: sì,
0: anche di come gli accordi,
3: contatti,
0: sì. Però normalmente c'è un tot che mette casomai il team e il resto lo deve ripagare il pilota,
2: diciamo...
0: e si fa presto a fare il pallottoliere, eh?
3: Esatto, quando inizia a cappottare la moto, fa.
0: Ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi vediamo di rintracciare anche il cava e vediamo se ha qualche domanda per i nostri ospiti.

0: Ride On, nuovamente in diretta questo lunedì 7 settembre, sono le 9 e 6 minuti ed abbiamo qui il nostro super Taro 86, Kawarobi, Roberto, come lo volete chiamare, abbronzato perché come sempre il fine settimana si fa, dopo la settimana lavorativa si fa un bel mazzo ad aiutare Roberto Rolfo, a dare assistenza, insomma la passione per le moto è, oltre alle grafiche, quindi insomma ti prende abbastanza.
1: Ciao, bentrovati. Sì, no, certe volte penso che il fine settimana è più beneficenza che il resto, però beh, ecco, come hai detto te, è bello stare in compagnia di amici appassionati di moto. Se poi, guarda, ti richiedono anche, vuol dire che qualcosa di buono faccio, no? Oltre a tenere sul buon umore, dai.
0: Allora, hai qualche domanda per i nostri ospiti?
1: Sì, volevo sapere da entrambi, secondo voi, visto che stavate parlando proprio del discorso dei costi che aumenteranno, rischierà di abbassarsi sempre di più il livello dei piloti in generale, perché ovviamente bisogna portare tanto budget, oppure sarà un po' come nella Formula 1 che dici vabbè, chi ce la corre, poi man mano si livellerà un pochettino tutto, cioè sarà più difficile trovare il talento, quello puro cristallino, visto che comunque anche gli sponsor fanno un po' più fatica ad aiutare o a investire in questo sport?
2: Ma io penso che la componente economica, purtroppo per fortuna, cioè, sia un dato di fatto, cioè, la sua importanza sia un dato di fatto in questo, ecco, nello sport che abbiamo scelto di intraprendere, e credo che chiunque di noi ci faccia conti, e sicuramente esistano tante situazioni nel quale questo ha penalizzato poi alla fine l'esito, lo sviluppo di una carriera e l'accesso a una competizione piuttosto che a un'altra, cioè di fatto è comunque un fattore determinante nella crescita della carriera di un pilota.
0: Mancano le opportunità a volte.
2: Mancano le opportunità, poi sono comunque fattori che si intersecano fra di loro, cioè il capitale, che può essere di tipo economico, si interseca poi con quello che è magari quello sociale, che ti fa però di conto poi trovare sponsor, quindi è un cane, diciamo, che si morde la coda. Se non ce n'è uno è più facile poi avere l'altro e viceversa, quindi io credo che va bene il talento, ma se non è affiancato comunque da una base economica sotto, sia molto più difficile, se non impossibile, andare avanti. Poi ecco, magari ogni situazione a sé, ecco, non è un disclaimer,
0: un
2: però.
0: Po' di fortuna secondo me conta sempre, casomai essere nel momento del posto giusto al momento giusto, casomai con chi ti guarda in quel momento, che può farti lo sliding door, che casomai ti dà una possibilità vera. Poi
2: esatto, però diciamo anche
0: è raro, ecco,
2: per avere certe occasioni di visibilità e di opportunità dovresti comunque già essere inserito in un contesto agonistico per il quale, per entrarci, comunque tu devi aver portato dei soldi.
3: Ah, però è molto bella la similitudine che ha fatto la Formula 1, perché effettivamente è vero. Se te pensi, magari negli ultimi anni, tipo anche tutte le categorie delle macchine minori, no? Tipo Formula 1, Formula 2, Formula 3, ecco, per accedere, è vero, uno dice cavolo, quello è un talento, però chissà quanti talenti magari sono rimasti a casa, cioè magari lì, capito, magari lì becchi il talento che ha anche una bella valigia, ok, per ripasso, però dici magari chissà se c'era magari un talento che magari, ecco, non ha avuto la possibilità economica, ma magari era più forte anche dei piloti ci sono ora. E secondo me anche ora con le moto, col fatto che le moto sono più complicate, sono più costose, c'è più elettronica, c'è più tutto di tutto, secondo me ci sta che magari diventerà un po' più tipo le macchine. Magari prima le moto erano un po' più, non dico pane e salame, però ecco, era magari uno sport molto più accessibile, come potrebbe magari essere ora tipo il motocross, no, con la velocità. Motocross è uno sport molto più economico in confronto, ovviamente, rispetto alla velocità. Quindi magari, ecco, nei cross becchi, magari è più facile, ecco, trovare più talenti, perché magari, ecco, c'è meno, no? Ci sono meno costi. E quindi secondo me magari, cioè magari secondo me anche nella velocità, ecco, si andrà da quella parte là.
2: Diciamo che è un talento, fa parte del talento anche quello, perché noi ce ne stiamo rendendo conto, a parte vabbè dal punto di vista sportivo, ma anche ora con la gestione del team, che una buona parte del tempo deve essere comunque dedicato alla ricerca degli sponsor,
0: alla sostenibilità,
2: e devi avere anche questo talento, cioè devi essere comunque bravo a saperli trovare, ad avere il tempo, come trovarli, come
0: saperli tenere
2: e quindi, nel senso, penso che il talento di un pilota, poi se ha anche magari non suo, magari anche delle persone che ha intorno, però anche questo, cioè deve, le due cose secondo me devono andare sempre di pari passo, se no.
0: Ecco, una cosa che tra l'altro abbiamo avuto qua in studio varie volte, alcuni piloti che da ragazzini battagliavano con quelli che adesso si giocano il mondiale in MotoGP, solo che in questo caso era proprio il lato economico che, arrivati a un punto, è mancato per fare il salto, perché quando vai a fare il salto di categoria dalle classi del CIV e vai a proporti per un mondiale, lì si inizia a parlare di richieste di base di 200-300 mila euro per una stagione. Ah, sì. E quindi una, senza poi sapere come andrà, ecco. Quindi anche lì è un impegno che una famiglia normale è difficile da sostenere.
3: Sì, ora a me non mi piace nemmeno anche sempre nascondersi dietro il lato economico, perché c'è tante famiglie comunque, a parte che è ricco di famiglia, ecco, però tanti ragazzi comunque anche ora sono in modo di più, comunque nel mondiale, ecco, non sono ricchi di famiglia, ma sono stati bravi a trovare sponsor. Quindi, come diceva anche prima la Marchi, certo, c'è stato il talento e magari dall'altra parte comunque c'è stata anche una persona brava a trovare sponsor. Così. Qualcuno che paga c'è sempre, nessuno vuole gratis, qualcuno, certo, i soldi da qualche parte arrivano.
2: Diciamo che andando avanti ora anche con lo sviluppo, insomma, dei social, quindi delle pubblicità, ecco, la monetarizzazione dello sport si sta poi anche spostando da quel punto di vista lì, cioè
0: da nuove opportunità, però al tempo stesso, ora che c'è stata l'esplosione del boom, uno dei più famosi che abbiamo intervistato un po' di anni fa era appunto Alberto Nasca,
2: sì, certo,
0: che lui tramite il suo lavoro di social, all'inizio lo vedevo che correva per i box per fare le riprese, per fare i montaggi video e tutto quanto, si è fatto un grande mazzo e ha sfruttato quello che lui ha studiato, che è laureato in economia, e quindi ha creato si è creato le possibilità per correre prima in moto, poi si è fatto male, e comunque parallelamente in auto, però ecco, sono casi abbastanza rari, perché non è così, perché ora c'è un po' di inflazione anche lì.
2: Anche lì deve essere bravo a farlo, nel senso, ecco, lui magari è stato anche uno dei primi, ora
0: tutti,
2: è molto anche più difficile emergere, diciamo, sì, ma tutti, ma no, per una scelta, nel senso, perché di fatto poi quello che ti chiedono è quello, cioè a me è capitato magari sponsor, che potevano essere sponsor, che guardassero prima magari al lato
0: numerico
2: sociale,
0: dei social, okay,
2: piuttosto che ai risultati sportivi. Ma non è né giusto né sbagliato, alla fine loro fanno un pochino il loro interesse,
0: loro fanno marketing,
2: loro hanno bisogno, okay, dei numeri, quindi vedere, certo, che il tuo profilo, no, le tue visual
0: puoi essere sono alte, puoi essere utile al sostegno del brand,
2: ecco, magari gli interessa più quello piuttosto che il logo sulla tuta, nel caso tu affaccia il podio, perché comunque è vero, ti vedano più persone sul social che sul podio,
0: certo,
2: del Mugello.
0: Soprattutto in Italia, dove ahimè gli sport motoristici, soprattutto le moto che non siano top class, hanno una visibilità molto ridotta, anche come appetibilità per eventuali sponsor.
2: Ecco, quello, se posso permettervi di dire, dal punto di vista femminile, secondo me è una cosa che incide un po', perché comunque a me mi capita spesso che persone anche vengono, ma dove ti posso vedere? Qualche anno fa eravamo su un canale di Sky, comunque ti dava un po' di visibilità. Quest'anno siamo solo sulla diretta su Federmoto, però Federmoto ti richiede l'abbonamento se tu non hai la licenza, quindi, cioè, capirei bene che alla fine quante persone la guardano a Federmoto.
0: È un bacino d'utenza virtualmente grande, ma effettivamente
2: pratica,
0: piccolo,
2: esatto,
1: limitato.
2: Quindi anche lì uno sponsor che ti chiede, sì, però dove ti posso vedere, poi dove ti vedano, te che gli dici? Sui social, ti faccio pubblicità, certo, sui social. Oppure, vabbè, noi abbiamo fortuna anche col team, conosco persone magari che ci invitano agli eventi, hanno piacere averci, quindi quello magari può essere un altro bacino d'utenza, però poi alla fine il più che fa lo fanno i social,
0: certo,
2: anche perché la televisione chi la guarda più poco, no? Si guarda.
0: Comunque questo problema esiste ed sta diventando sempre più, tra virgolette, preoccupante per la sostenibilità dei team Moto2 e Moto3 a livello del mondiale, dove con i cambiamenti che sono in atto hanno un po' meno visibilità, un po' meno, e quindi anche gli sponsor sono anche più resti a già quel livello del mondiale a investirci delle cifre, perché li stanno tagliando fuori, cioè, un po' da tutto, ecco. Quindi al momento quest'anno ci sono ancora delle serrande nelle, per, diciamo, dei posti box. Dall'anno prossimo ci sarà, li levano, ci sarà solo MotoGP, e ci sono delle tende o delle tensostrutture, che le tensostrutture ancora tanto e tanto, perché sono dei box mobili costruiti, e le tende, cioè, senza nulla togliere, fa un po' effettivamente il trofeo minore.
3: Sì,
0: che uno sponsor che a quel livello comunque già investe cifre importanti, quando viene inquadrato, insomma, è un po' riduttivo, ecco.
2: Sì,
1: ecco Fabio, visto che hai parlato di trofei, io ho una domanda per i nostri ospiti. Negli ultimi anni in Italia sono venuti fuori un bel po' di trofei, tra i vari trofei Aprilia, Suzuki, Honda, così. Esatto, ma secondo voi, poi, sinceramente, questi trofei dove portano i piloti? Cioè, io ho visto negli ultimi anni, bene o male, chi li ha vinti questi trofei non è che ha fatto quel grande balzo anche, diciamo, di carriera, no? Successivamente, anche facendo un salto di categoria, magari vinci il trofeo Suzuki o Aprilia e vai a fare la sport bike, però poi alla fine della fiera mi sembra che rimane un po' cioè, limitato a quello, e comunque anche i trofei, nel bene o nel male, iniziano ad avere un discreto costo, e volevo sapere un po' il vostro pensiero su questo.
3: E invece, secondo me, io in Italia, io no, cioè, i campionati minori farei solo trofei, cioè io eliminerei tutti i vari campionati dove c'è la moto libera, farei tutte moto uguali per tutti. Io anche il campionato italiano io farei moto uguali per tutti, farei, cioè, la sua sport, io farei un monomarca Renault, un monomarca Ducati, fate voi.
0: No, io più che altro,
3: io,
0: ecco,
3: farei, tutti,
0: farei qualcosa che casomai non a livello superbike eccetera, però nelle classi di propedeutiche,
3: quelle giovanili,
0: ecco, farei qualcosa di simile a quello che c'è nel mondiale, anche per preparare a un eventuale salto.
3: No, io dico così, anche perché io vengo dal trofeo Aprilia, che intanto una moto mi ha insegnato tanto a guidare veramente, e comunque, ecco, io purtroppo sono arrivato 2 anni terzo, non ho vinto, però ecco, i ragazzi hanno vinto, comunque c'è nato uno, è nato in Moto2 e tuttora corre in Moto2, un altro è andato a correre nei BSB, ora è tornato indietro e quindi non è, però ecco, ha avuto l'opportunità di andare.
0: Ed è andato forte quando è andato nel BSB.
3: Esatto.
0: Ha rischiato di vincere il campionato.
3: Esatto, capito. E un altro ragazzo che ha una grande opportunità, ecco, di arrivare a fare il mondiale, sport bike. Quindi, ecco, secondo me, comunque, si sono usati bene, sono magari trampolini di lancio molto più economici rispetto a una categoria del CIV, che comunque vedi comunque il talento del ragazzo, ma spendi la metà della metà, perché per fare un trofeo Aprilia, ecco, ci vuole una cifra. Per fare la sport bike, comunque la moto, non so, con una 660, con una Aprilia, ce ne vuole 3 volte di più, veramente. E quindi io, ecco, per i ragazzi più giovani, invece spendere in cifre moto tantissimo complicate, che comunque, ecco, non tira fuori il talento del pilota, io farei, ecco, un monomarca veramente per tutti, moto uguale per tutti, e veramente li viene fuori il talento, e magari nei primi anni di carriera risparmi un sacco di soldi, e magari quei soldi che risparmi poi li investi negli anni successivi. Però invece ora anche i ragazzi di 18 anni, ecco, partecipano a categorie e ci vogliono cifre veramente astronomiche, e te li bruci tutti subito.
0: Però già, ecco, in questo ti posso dire che già dagli junior i costi di accesso al campionato italiano, ad esempio, sono già altissimi.
3: Junior intendi, il CIV Junior intendi?
0: Sì.
3: Perché? Perché c'è mono... Sì, lì perché c'è ora il monomarca lì, che è proprio legato alla federazione, ora voglio entrare in mezzo a questi discorsi, però ecco, ci verrebbero più case.
0: 20-30 mila euro per una stagione inizia a 14-15 anni, e insomma,
2: cioè, mettano in chiaro subito come andranno le cose negli anni.
3: Lì perché c'è solo una categoria, no? C'è
1: per
3: l'obbligo,
1: per farsi il callo,
2: certo, almeno lo sai. No, allora, secondo me il discorso dei trofei si sarebbe bello, appunto, uniformare, nel senso, secondo me ora oggettivamente sono tanti, ma perché sono tanti magari i trofei e poi le persone che appuntano il budget per correre, quindi si dice magari che ci sono situazioni in cui le categorie sono un pochino svuotate. Quindi sarebbe bello, sì, avere un panorama del genere tutti monomarco uguale. Ora io penso che sia un'opportunità al di là del punto di vista economico, ma anche per darti visibilità, perché comunque, come diceva prima, aver vinto un trofeo comunque non è aver vinto non so, con gli amici in piazzetta, cioè è comunque aver vinto un trofeo, in questo caso un trofeo Aprilia, insomma ti dà una certa visibilità. Se riesci a sfruttarlo bene, secondo me ti può portare ad avere
0: almeno un'opportunità,
2: degli aiuti, okay. Perché comunque diciamo ti puoi vendere bene, nel senso c'hai comunque un merito, ecco.
0: Certo. Allora ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo qui e in questa bella chiacchierata a quattro. Ho ciccato il dito.
3: Si può dire.

0: Rieccoci nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad e con Ride On. Allora, Kawa, ma visto che te, tra tutti noi, tra chi era impegnato a gestire il team, chi era impegnata a correre, chi era impegnato a farsi i fatti suoi, te, nonostante fossi impegnato, hai comunque fatto i compiti e sei l'unico preparato. Noi invece siamo tutti con la giustificazione. Raccontaci un po' del round di manicure.
1: Da dove categoria vuoi partire, così almeno
0: sentiamo i nostri ospiti, vediamo quello che vogliono sentire.
2: Sei veramente preparato? Il trofeo anche da te c'era. Però un po' difficile quella. No, della sport bike.
0: Partiamo dalla sport bike.
1: È stato un weekend interessante, non c'è stato il classico dominio di Kawasaki e Salvador, che proprio Salvador in gara 1 ha avuto la penalità perché ha toccato il verde proprio all'ultimo giro, alle ultime curve, però si è rivista finalmente sia Yamaha che Triumph. Triumph con Seabright, che ha fatto veramente un ottimo weekend con due podi, invece Yamaha soprattutto in gara 2 con Thompson, che anche lui ha fatto vedere che il progetto della nuova R7 sta diventando qualcosa di interessante. Ci si è messo anche Artigas a rompere un po' le uova nel paniere a Salvador, e quindi ha lasciato ancora aperto il campionato e vedremo chi se lo porterà a casa, anche se penso che Salvador ha qualcosina in più rispetto all'ex pilota del Mondiale Moto3.
0: Io ho visto giusto qualche highlight, ho visto degli ingressi in 5, e cioè battaglia col coltello, sportellate, cose abbastanza per chi li vede da fuori da...
1: Sì, devo dire che forse anche il tipo del layout del tracciato, perché anche in Super Sport e soprattutto nelle parti dietro della Superbike si sono viste un bel po' di lotte con i grupponi, quindi dai, almeno sappiamo che è un circuito che magari non piace a tutti i piloti, anche perché a livello logistico è un po' complicato da arrivarci, però alla fine si riserva sempre delle belle gare o comunque degli spunti interessanti.
0: Per quanto riguarda invece Super Sport, come è andata i due round?
1: Allora, in gara 1 ha vinto Onciu, che poteva portarsi a casa anche gara 2, ma un errore a tre punti alla fine. Esattamente, gli si è scomposta la moto e quindi ha perso le tre posizioni del podio ed è arrivato quarto. C'è stato un grande De Bise che purtroppo in gara 1 ha avuto un contatto subito agli inizi, ha perso un sacco di posizioni, lui che partiva dalla pole, però ha fatto comunque due podi anche questo weekend, ha fatto un secondo e un terzo posto. E poi Arenas, che in gara 1 ha avuto un contatto, scusami, in gara 2 ha avuto, no, in gara 1 ha avuto un contatto con Alcoba, dove si è fatto anche male, però ha resistito tenendo duro e si è portato a casa un bellissimo secondo posto che per il campionato fa gran morale. C'è stata la prima vittoria di Roberto Garcia, che è ex pilota della Moto2 europea, e dai, ha portato a casa una vittoria per la sua squadra, che è francese, GMT94, che è un ex campione del mondo endurance come team, quindi dai, molto contenti per loro, hanno lavorato benissimo. Un po' più difficoltà per le Ducati a questo giro, infatti Masia non è andato molto bene, però abbiamo visto anche i nostri Farioli e Caricasulo che sono stati nelle posizioni che contavano.
0: Per quanto riguarda invece il Superbike,
1: Superbike, la 25esima vittoria su 26 gare di Nicolo Bulega, ne ha vinte anche tre questo weekend. Sappiamo che fa praticamente un po' quello che vuole, anche quando sembra che Leucuna può rompere un po' le uova nel paniere, però alla fine poi ha sempre quel margine che dà quel vantaggio per portarsi a casa le vittorie. Però devo dire che Leucuna ormai il livello molto simile rispetto a inizio stagione, comunque sta perdendo molto molto meno terreno, quindi probabilmente l'anno prossimo sarà della partita. Per quanto riguarda poi il resto del podio, in gara 1 abbiamo avuto Sam Lowes, e invece nelle altre due gare, nella sprint e nella gara 2, abbiamo avuto Yari Montella, che anche qui ha fatto anche lui un ottimo weekend, perché comunque in gara 1 ha fatto quarto. E tanta roba, e direi che per Barney è un grandissimo weekend, perché anche nel campionato asiatico ha vinto il titolo per il secondo anno di fila con Afiz Siarin, che corre nella Superbike asiatica, e Barney prepara le moto, quindi direi che stasera saranno molto contenti e stanno facendo veramente
0: un bel lavoro
1: e soprattutto si stanno facendo notare anche per la preparazione delle moto delle Ducati da vendere poi a squadre clienti.
0: Mm-hmm. Ecco, tra l'altro, ecco, faccio una piccola parentesi, visto che dal 3 al 6 settembre si è tenuta le giornate mondiali Guzzi a Mandello sul lago di Como, tra l'altro era il 105esimo anniversario ed è stato inaugurato il nuovo stabilimento, decisamente futuristico, tutto rinnovato, il museo rinnovato, c'erano i colleghi della scuola nazionale a gestire i test ride e la parata. Tra l'altro saluto il buon Paolo che mi ha mandato una bellissima foto dove era in compagnia, visto che fa parte Guzzi ovviamente del gruppo Piaggio, era in compagnia di Bezzecchi, Max Biagi, Jacopo Ceruti che si sta riprendendo dall'infortunio, il buon Lorenzo Salvadori, quindi insomma era in ottima compagnia, quindi come si suol dire GSSS c'è. Allora, poi mi dovrai raccontare, casomai organizziamo, Paolo, una diretta in studio casomai con chi è qua di zona, e per così ci racconti un po' come sono stati questa dura settimana, perché quando siamo, io ho fatto il centenario e un'altra edizione, quando siamo lì a fare i test ride tanta responsabilità e tanto lavoro, perché è un continuo entrare e uscire e portare in giro gli appassionati che arrivano da tutto il mondo, quindi molto bello. E devo dire che i guzzisti, almeno in quel contesto, hanno veramente qualcosa in più, perché vedi in quella settimana un tipo d'approccio alla moto molto differente da quello a cui siamo normalmente abituati, sia dal punto di vista d'adrenalina della pista ma anche della girata sul passo. È una cosa molto diversa, e grandi viaggiatori, grandi appassionati anche di meccanica, e quindi è un raduno che veramente andrebbe, al di là delle preferenze di marca, andrebbe vissuto almeno un paio di giorni e un po' da tutti, perché anche la location è bellissima sul lago di Como e insomma è una bella vacanza, ecco. Allora, Kawa, di cosa vuoi parlare?
1: Io volevo fare una domanda ai nostri ospiti riguardo proprio la Superbike. Che cosa pensano non tanto dello strapotere Ducati, ma delle grosse difficoltà che hanno gli altri marchi comunque a portarsi alle prestazioni di Ducati? Perché vediamo spesso anche ieri su 7 Ducati che c'erano in pista,

0: c'è un trofeo Ducati
1: che sì, che distruggi tutte le altre case. Perché anch'io sì, notavo, infatti c'è stato dopo insomma oggi o in questo fine settimana ci sono stati un sacco di articoli, no, che parlavano di appunto di BMW che era in che è in crisi, che non va, e
0: anche Yamaha, che
1: sì, anche Yamaha che aveva
0: sembrano persi,
1: però anche BMW l'anno scorso cavolo lasciava la Toprak che insomma andava forte, no?
0: Sì, forse era anche in parte era anche un po' Toprak che esatto, mascherava quindi un po' le cose.
1: Magari a me viene anche magari il dubbio che magari la moto non è così male, magari sono i piloti anche che non riescono ad adattarsi al meglio.
0: Non si sono adattati a comunque, Pirelli.
1: Esatto, perché comunque non tanti parlano dei passaggi da Toprak dalla Superbike alla MotoGP. Però anche un pilota che comunque che corre MotoGP, perché Rivera comunque ragazzi, anche Petrucci, però anche Rivera su me insomma è un gran talento che non si è mai espresso in MotoGP. Più sfortune vuole sue, che comunque spesso andava forte, si è sempre
0: per i tanti
1: infortuni nei momenti più importanti. Però ecco, passare da MotoGP che è molto rigida, che va guidata molto precisa, con le Michelin, no? Che è una carcassa molto rigida rispetto a Pirelli.
0: E i freni in carbonio.
1: Freni in carbonio, no? Passare a un superbike, a una
0: che
1: BMW.
0: Si muove tutta.
1: Che esatto, che proprio come la guidava Toprak, no? Che proprio la metteva di traverso, la piegava con la moto per farla andare forte, quindi va tanto violentata. Una gomma come Pirelli che è molto morbida e ti dà un feedback molto diverso, ecco, rispetto a una gomma rigida come Michelin. Quindi secondo me è molto difficile anche a parte inversa scendere, quindi anche l'anno prossimo, no, tanti piloti della MotoGP andranno in Superbike, secondo me due hanno tanta fatica e infatti sarà avvantaggiato su me Livona l'anno prossimo. Però vabbè, ecco,
0: però l'anno prossimo c'è il cambio di fornitore, quindi
1: sì, diventano
0: le
1: ritrovo, però comunque le moto sono diverse, è vero, non ci avrei pensato alle gomme. Sarà bella l'anno prossimo,
0: rimischieranno un po' le cose, ecco.
1: Però ecco, su me più che crisi, a me nel BMW, su me è, magari non è colpa dei piloti ovviamente. Cioè, no, ovviamente, insomma, però secondo me il problema più grosso è che non sono riusciti ad adattarsi al meglio e quindi ora sembra che la BMW sia in crisi, ma secondo me, ecco, secondo me non sono riusciti a trovare la quadra, ecco, uh-huh. Sia il team con i piloti con il team.
0: Ma una cosa, Kawa, è rivolto anche ai nostri ospiti, non è che casomai è anche... Se ne era parlato anche altre volte con Roberto, il tipo di regolamento che in questo momento è realmente premiante per Ducati e sacrificato per Bautista con la sua Zavorra che gli cambia lo stile di guida, i riferimenti e tutto quanto, mentre ad esempio nel BSB il campionato è molto più combattuto tra tutti i marchi, non c'è un marchio che domina incontrastato.
2: Quello sicuramente fa il regolamento, diciamo che cioè, ci sono sempre quelle luci e ombre, no? Come un po' il discorso del flussometro, però se una squadra si può permettere di utilizzare benzine che costano 20 euro al litro, anche se gli chiudi la benzina, la prestazione del flusso, così comunque delle prestazioni della benzina è molto maggiore rispetto a una che costa 5 euro, no? Cioè, quindi anche lì è sempre, sai, sono sempre quelle zone grigie dove uno, chi le interpreta al modo migliore, riesce a tirare sempre fuori
0: dire prezzi delle benzine, non dire quei prezzi che casomai domani vado a fare il pieno e trovo 20 euro al litro, sta buono,
2: esatto, no? Cioè, sembrano cose, secondo me è un po' tutto, nel senso che ovvio è vero che devi andare un po' incontro alle case, però così veramente sembra. È anche vero che Ducati è anche la moto più aggiornata, nel senso che comunque quest'anno è uscito il modello nuovo rispetto magari alle giapponesi che hanno già 4-5 anni o case come Yamaha che bene o male il progetto del 2015, puoi capire che è vero,
0: è stagionato,
2: che loro hanno fatto quello sforzo in più, però è anche vero e lo sai da sempre che i marchi giapponesi non ti fanno delle limited edition da 40-50 mila euro, e quindi c'è anche quello rispetto magari all'ottimo lavoro che comunque fa Ducati sia a livello di costruzione di moto che di marketing, ti cambia qualcosa.
0: Però una cosa, storicamente non l'hanno mai fatto, ma arrivati a questo punto, cioè non è una questione che non sono in grado, e che fino ad ora non hanno voluto mai fare delle edizioni limitate in tiratura minima per omologare, ma non sarebbe il caso anche di cambiare mentalità per quanto riguarda le case giapponesi?
2: Guarda, l'ultima che mi ricordo che fece così fu Yamaha con l'R7, che ne fece proprio 500 esemplari giusti proprio per

0: delle omologazioni del mondiale. Direi, sai cos'è? Che loro comunque guardano sempre i grandi numeri. È vero che ci sono i collezionisti, cioè, lo vedi con Ducati, con Aprilia, che quando tirano fuori i modelli edizioni limitate da 200.000 euro non fanno in tempo a metterli, che già li hanno venduti. Quindi effettivamente potrebbero provare a usare, a fare una cosa del genere, però mi sa che è proprio la mentalità del giapponese che non porta a quello. Sicuramente però se vogliono ridare un po' di linfa al campionato, perché gran merito di Bulega, di Team Aruba, di Lecuona, tutti quanti, ma quest'anno
1: c'è stato poco,
0: un po' noiosetto.
1: Ecco, hanno levato interesse. Ma una domanda per Matilde. Te che alla fine guidi la moto, di tutte queste cose, dei regolamenti tecnici per bilanciare, voi avete un monomarca, però anche nel monomarca c'è qualche aspetto che ti piacerebbe fosse diverso, perché sarebbe più divertente, più stimolante, ci sarebbe più anche più interesse, pur mantenendo casomai la stessa moto, ecco.
2: Allora, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il nostro campionato, la scelta del monomarca è stata fatta appunto per omologare poi al passaggio nel campionato mondiale femminile e per raccogliere anche un bacino di utenti più ampio, che poi di fatto ha dato i suoi frutti, nel senso l'idea che avevano si è verificata, perché diverse ragazze comunque partecipano al campionato mondiale, poi di fatto partecipano anche al campionato europeo, quindi sono miei rivali. Questo, vabbè, sicuramente è un dato positivo, perché alza il livello, mi confronto ragazze che spero mai in futuro potrebbero essere mie avversarie nel campionato mondiale. E per quanto mi riguarda, la scelta è giusta, e soprattutto in relazione al fattore sempre economico, perché comunque avere un monomarca ed avere un regolamento un pochino più restrittivo sulle modifiche che poi uno può fare, chiaramente comporta abbassamento dei costi, perché noi di fatto,
1: e Lorenzo sorride,
2: no, noi di fatto possiamo fare poche modifiche, sono comunque più rispetto a quelle del campionato mondiale, perché il campionato mondiale corre comunque un moto proprio standard, non cambi niente, mi sembra
3: poche cose,
2: veramente poco. Noi già qualcosina possiamo
1: curiosità
2: cambiare.
1: Che tipo di pneumatico utilizzate?
2: Noi utilizziamo Dunlop. Ora io, nel senso,
1: KR?
3: E KR sì, davanti 125 e 185, quelle della sport bike.
2: Sì, sono le stesse della sport bike.
3: Il mescolo a Val 3 e dietro 1,
2: sì, Val 3 e Val 1. Ora si parla tanto di Pirelli, Dunlop. Io ho corso praticamente sempre con Dunlop, quindi ho pochi riferimenti, nel senso che il campionato femminile anche scorso anno e l'anno prima con la 300 comunque correva un Dunlop. Per quanto riguarda la 300 ho provato comunque le Pirelli, perché ho partecipato ad alcune gare del MES per allenamento che avevano le Pirelli. Effettivamente sento differenza, vabbè, in generale, no? Si dice la differenza sia nell'inserimento, quindi nel poter forzare un pochino di più nell'inserimento. Diciamo che in generale non è il mio punto forte, quindi
1: non sei la staccatrice,
2: no,
1: col coltello tra i denti.
2: Su questo quindi non sentivo la differenza, però sentivo differenza nel momento in cui dici no, la devo buttare giù, che sembrava le Pirelli andassero giù più agilmente, nel senso fosse più agile la moto in questo senso qua. E però comunque si parlava di differenza di anche 2 secondi, cioè si diceva comunque una 300 con Dunlop e Pirelli c'era un secondo e mezzo, 2. Per quanto riguarda quest'anno invece sembra questa differenza ridotta, se non che a zero, perché comunque essendo le gomme della Superbike sono gomme buone, nel senso
3: semplicemente le gomme quelle che utilizziamo noi sono il modello nuovo, sono quelle della Sportbike, ma sono quelle che hanno progettato ora da poco. Invece le gomme che utilizzava lei nella 300 erano gomme vecchissime, quindi non sono vecchie, quindi avevano anche delle caratteristiche diverse. Invece le gomme di ora, le Dunlop di ora sono veramente, c'è qualche pilota addirittura che è più forte con le Dunlop che con le Pirelli,
1: sì.
3: Sono modalità diverse,
2: ma magari anche una questione d'abitudine, appunto. Chi viene dalla Pirelli lo dice, che la sente la differenza. E noi alla fine siamo tutti
1: ognuno alla fine, penso che la differenza tra i due fornitori è se il pilota riesce a sfruttare la caratteristica, diciamo, peculiare di quel tipo di pneumatico.
3: La differenza più grossa tra Pirelli e Dunlop
1: è la rigidità della carcassa.
3: Sì, però a parte la parte tecnica, a livello di guida è la frenata, in base a come uno frena, perché insomma sono due ottime gomme entrambe. Se uno frena in un modo magari preferisci più una Pirelli, se uno frena in un altro preferisci più una Dunlop.
2: Addirittura il campionato, il mondiale femminile comunque corre con Pirelli, e le ragazze che fanno l'europeo passano dal mondiale con le Pirelli a poi fare l'europeo con le Dunlop, quindi nel senso anche loro se li saranno fatti due calcoli. Se la differenza fosse stata così enorme non credo che avrebbero fatto questa scelta.
1: Poi c'è casomai qualche pilota, no, così per farsi due risate, che sono nere, tonde, rotolano, quindi van bene uguale.
2: Tipo io potrei essere una.
1: Ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo per la parte finale.
3: Sentimelo.

0: Ride On, ovviamente in diretta dagli studi di Radiograd. Ed eccoci qua. Kawa, hai qualche altra domanda, qualche altra curiosità per i nostri ospiti, casomai per Matilde?
1: No, volevo chiedervi cosa ne pensate del debutto quest'anno di un pilota giovane come Alberto Surra in Superbike, perché io sinceramente all'inizio avevo un po' di remore, soprattutto perché aveva fatto benissimo nella parte finale l'anno scorso del Mondiale Supersport, dove aveva sostituito un pilota, e sinceramente pensavo che faticava molto di più. Probabilmente è un grande aiuto anche la moto che guida, però mi sembra abbiamo un bel pilotino giovane che potrebbe essere veramente il futuro italiano in quella categoria lì.
2: Io sono contento dei risultati che sta avendo, sinceramente. Non lo conosco di persona, ci ho corso 2 o 3 gare l'anno scorso nel GP, però cioè, è bello perché comunque arriva sto ragazzo e così. Ovviamente insieme sullo sport non ha mai fatto un anno intero lui, come ho detto, mi sembra ha fatto qualche wildcard alla fine o ha sostituito qualche pilota. Ecco,
1: se non ricordo male, aveva sostituito Okamoto in Tenkate, sì, e fece anche dei podi, perché pronti via mi sembra che la seconda gara già fece un terzo posto, comunque era sempre a lottare nelle posizioni che contavano.
2: Quindi no, solamente cioè, è molto bello quello che sta facendo e comunque dimostra appunto il talento che ha, e spesso no, uno dice magari questo ragazzo magari prima di allora ecco non è riuscito, ha durato fatica, magari visto nel contesto giusto, con la moto giusta, riesce a esprimersi al meglio. E spesso visto anche il pilota ora con le moto strettamente compiate, se anche il pilota non trova la moto adatta a lui, ecco, non riesce a esprimersi al meglio. Evidentemente anche su ecco, una categoria difficile per una superbike, con una Ducati che magari ecco, non è avvantaggiata, però ecco, solamente è una moto molto più prestazionale rispetto alle altre, riesce a esprimersi al meglio, quindi cioè, è bello.
0: Kawa,
1: tuo pensiero, Fabio?
0: Ma io, sai, seguo relativamente perché sono sempre a giro a fare chilometri. E, no, sono contento che ci sia questa seconda opportunità, e soprattutto perché c'è una crescita. Il problema è che spesso per vari motivi, quindi budget e cose varie, poi l'opportunità per puntare al bersaglio grosso nel team che ha le potenzialità per farlo a volte stentano, diciamo che arrivi lì e poi ti manca l'ultimo step per crescere e arrivare al bersaglio grosso, ecco.
1: Perfetto. No, vabbè, poi ci sono ancora un po' di movimenti di mercato, dove si parlava forse di un addio di Alvaro Bautista a fine stagione, come attualmente anche Petrucci non ha una sella, e la moto di Bautista, so che c'è Lizia Vierge, ma anche un altro pilota spagnolo che è Masià, che so che l'ha provata anche a Misano nelle settimane scorse, quindi magari era un test prova, un provino, comunque qualcosa per vedere se si potrebbe adattare bene a una superbike. E poi, proprio parlando di Bautista, è venuta fuori anche un'indiscrezione che ci potrebbe essere la possibilità che diventa tester, ma di un marchio cinese e non quello che pensiamo tutti quanti, che vorrebbe fare anche lei il suo debutto in Superbike, che sarebbe ZX Moto. Quindi vedremo, sicuramente hanno investito tanto in Supersport e per essere il primo anno secondo me hanno fatto un grandissimo lavoro, anche perché si sono appoggiati a una grandissima squadra, però se sei veramente, consideriamo che sono nati 2 anni fa proprio come fabbrica, e già al primo anno si lottano Super Sport e i propositi sono belli agguerriti,
0: il budget non
1: è male, che in un paio di stagioni
0: arrivino,
1: li vediamo debuttare prima di CF Moto.
0: Sì. Ecco, una domanda per Matilde e per Lorenzo. Il fatto che Manu Gonzalez dalla Moto 2, dove ora è in testa al campionato, non trova sbocchi come dovrebbe essere per la MotoGP, e secondo voi perché?
3: Ma sai, sono, come si dice, passaggi.
0: Perché la spagnola ce ne sono tante, quindi
3: secondo me è una combo un po' di tutto.
1: Fabio, qua ti stoppo subito, perché comunque i spagnoli ce ne sono tanti, ma Holgado che viene su il spagnolo, Alonso è vero che è colombiano, ma praticamente è spagnolo, cioè comunque...
0: E qualcosa non quadra, cosa...
1: bene o male, è sempre spagnolo, c'è.
0: Ma quindi questo... Questo umano, che cosa ha combinato per essere, tra virgolette, ostracizzato, nonostante sia l'ennesimo anno in cui quest'anno è in testa e gli altri anni se l'è giocato fino alla fine, ecco.
3: Vabbè, secondo me sono dinamiche interne che vanno oltre le nostre competenze e conoscenze, ma potrebbe essere banalmente anche un fattore, una combinazione tra un fattore economico più magari situazioni spiacevoli che
0: sarà sulle palle a
3: che qualcuno. Non sappiamo però sicuramente anche lì il fattore economico qualcosa gioca, quindi ci sta che anche lì effettivamente poi chi porti più soldi abbia più facilità.
0: Vabbè, sei Nagius per un discorso che uscendo Miller, che è australiano, un pilota australiano.
3: Certo, lui, vabbè, sicuramente il fatto di essere spagnolo non aiuta, questo è scontato, nel senso sono in maggioranza.
0: Potrebbe prendere nazionalità da qualche altra parte.
3: Esatto.
0: No, fa naturalizzare da
1: catariota, così almeno.
0: No, e se facesse quello penso che problemi di budget e soldi non avrebbe più. E a proposito, ecco, ultime battute, ma questo gran premio, no, negli Emirati, considerando lo stato attuale, al momento non hanno fatto annunci se non che per ora, tra virgolette, è tutto confermato, ma le squadre non credo siano tanto contente di andare, di volare, di andare in quella zona, eccetera.
3: Ma secondo me è un po' azzardato, nel senso... Per la situazione attuale globale, chiaramente.
0: Sì, anche perché insomma lì c'è una guerra lì vicino.
3: Infatti c'è comunque un panorama così che raccoglie un bacino di utenze così ampio tra pubblico.
0: Poi varie nazionalità, incluse anche quelle, tra virgolette, considerate ostili, no? Nella zona, non è che sia.
3: Cioè, tra le persone che ci lavorano, il pubblico e quant'altro, raggiungono numeri alti.
0: Sì, secondo me è una di quelle situazioni. È vero che i soldi fanno girare il mondo, però lì la vedrei un po' a rischio. Ecco, io, cioè, se fossi un addetto ai lavori, non è che sarei molto contento di andare lì così, ecco.
1: A quanto ne so io, dovrebbe saltare e dovrebbe esserci una tappa doppia che potrebbe essere o due volte Portimao o due volte Valencia, perché si era presa in considerazione un'altra gara. Allora, teoricamente il campionato è di 22 gare, ma so che nel calendario c'è anche l'opzione di farne 21, quindi non so se alla fine questa qua salterà e non viene coperta, oppure ci sarà una gara doppia, un po' come successe con Misano 2 e quelle cose lì. Sinceramente sono del vostro stesso parere, ma penso che sarà anche difficile che si sposteranno per quei lidi in questa situazione attuale, ecco.
0: Certo. Allora, Kawa, chi vuoi salutare?
1: Dai, saluto come al solito i nostri ospiti, ovviamente te, Fabietto, e come al solito chi ci ascolta, chi ci sopporta il lunedì sera a sentire le nostre quattro chiacchiere
0: chi
1: di moto.
0: Fa compagnia, ecco. Kawa, noi ci risentiamo per settimana prossima, così poi ti dico alcune cose e domani, e così mi dai qualche suggerimento.
1: Va benissimo, ciao a tutti, buona settimana, ciao, ovviamente in bocca al lupo per il proseguimento dei campionati.
2: Grazie,
1: ciao, ciao.
2: Mille, ciao, ciao.
3: Grazie mille.
0: Allora, e invece il buon Lorenzo e la Matilde, che vogliono salutare, tra l'altro vi salutava anche il buon Giovanni,
3: siamo visti,
0: che è diventato finalmente vecchio.
3: Sono venuti, è stato un sacco piacere, sabato sono passati a salutarci e... Vabbè, salutiamo loro in primis, visto che abbiamo
2: visto bene il box che ci ha fatto.
3: Infatti sono passati un sacco di persone a salutarci questo fine settimana e tutti ci hanno fatto comunque complimenti per il box, per l'allestimento, quindi...
4: Se ci vuoi dare un altro box, Giovanni, noi ci siamo.
3: Quindi lo ringraziamo.
0: Ecco, una domanda che di cui avevo parlato prima che arrivaste in studio, no? Parlando con i vari piloti che ho salutato, che sono stati i nostri ospiti, e quando c'è tante ore di attesa tra il turno o la qualifica o la gara. E come la vivete questa attesa? Che al di là della parte, una volta finiti i briefing tecnici, le cose da fare, c'è da aspettare un po' di chiacchiere, però poi insomma il tempo è tanto.
2: Come team è qualcosa da fare, lo trovi sempre tra sistemare i ricambi, fare l'inventario, qualcosa lo trovi sempre.
3: Sì, bene. Diciamo quest'anno anche per me, comunque avendo in parte non del discorso del team, il tempo si riempie.
0: Ok.
3: E vabbè, in generale cerco di poi io mi vado abbastanza in ansia, insomma io il giorno della gara sono abbastanza agitata, non sono una di quelle che dice vabbè ci penso la mezz'ora prima, no, io mi sveglio già che sono già lì con la testa. E però sì, tenendosi occupate, alla fine qualcosa da fare c'è, che sia analisi dei dati o appunto ora quest'anno col discorso del team qualcosa da fare si trova sempre. Se no prima, poi io sono fortunata perché comunque ho sempre il camper in circuito, quindi visto magari i piloti devono stare necessariamente dentro al box, dentro alla tenda, perché se no non hanno fisicamente un posto dove stare. Io comunque avendo il camper sono un pochino più tranquilla, perché male che vada comunque ecco, ho uno spazio mio a disposizione nel quale mi posso riposare o fare altro.
0: Ecco, perché ad esempio c'erano alcuni piloti che vivevano l'attesa per tranquilli perché ne approfittavano per fare due chiacchiere, rivedere un po' di persone, e altri invece che questa attesa li snerva, e quando è molto lunga un po' di energie soprattutto mentali gliele leva.
3: Io sono una di quelle. Sì, no, è vero, perché ti leva energie sia volerti tenere per forza occupata, sia
0: non fare niente.
3: Non fare niente, perché comunque ci pensi.
0: E parte la noia.
3: Sì, okay. Perché comunque stai lì a pensarci, ti agiti, quindi comunque il corpo di per sé si agita, quindi comunque le energie le consumi.
0: Certo.
3: Io cerco di usare questa cosa poi trasformandola in adrenalina, nel senso sto agitata fino a quando poi non parto, poi quando parto l'agitazione mi si trasforma un attimo nell'adrenalina,
0: certo,
3: nella carica. Però sì, ecco, riuscire a stare tranquilli è un grande pregio, perché riesci veramente a concentrare le energie su quello che poi devi fare, cosa che non è facile.
0: Certo. Allora, ricordiamo dove possono seguire il team e voi.
3: Vabbè, noi privati comunque sui nostri canali social, e il team comunque su Instagram, principalmente Facebook, insomma Arriva Corse. E passarci a salutare in pista, a fare una foto insieme mi fa sempre piacere.
0: Quindi prossimo appuntamento?
3: Prossimo appuntamento Varano, fra 2 settimane, e poi l'ultimo appuntamento il primo weekend di ottobre a Misano.
0: Ok.
3: Quindi 4 mi sembra.
0: Tra le due piste qual è quella che ti piace di più?
3: Varano è la pista che...
2: Fabio, che domande fai?
3: Vabbè, al di là del fatto che Varano è una pista, insomma, piccola, tra l'altro è la pista
0: stop
3: che...
0: and go.
3: Che odio di più. Cioè, è proprio la mia, al contrario, preferisco proprio, ecco, quella che non posso vedere da anni. Ero contenta perché per il primo anno non ci saremmo andati, e invece il caso...
0: Te l'hanno rimessa
3: proprio gli astri hanno voluto che ci fosse comunque Varano, quindi vabbè, ci dovrà garbare comunque perché ci dobbiamo andare, e c'ho anche punti da recuperare, quindi mi deve piacere.
0: Bene, bene, bene. Allora, noi salutiamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici e ci risentiamo lunedì prossimo dopo il weekend di Misano della MotoGP. Quindi vi porterò un po' di novità fresche fresche dal circuito. Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti. Ciao.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quello.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Rai Donne, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Rai Donne vi aspetta.

0: le fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do. Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la dialisse.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: ragazzi, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Croniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente antijuventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

0: genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Siamo in mare da giorni, non tira un filo di vento. Peccato che su questo

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata.

quel modo siano stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poca, c'è il rischio, diciamo,

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On, vi aspetto!

Le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la Dialisa.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. La estación nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
13: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
14: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.

E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io...

che pontifica su ogni canzone. Ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole d'esperto.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro. Tutto è falso. L'igiene egoista